0: aventura de la vida te enamora minuto a minuto. Atrévete a vivirla. Radio Sono Onda, 99.7 FM. La radio de tu corazón.
1: Sono Onda.

0: Sono Onda le da la hora. 21 horas, 51 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition.